0: Di cinema senza sosso, ciò che sono in un cinema che era caratteristico della cinema che uscì in Mauritania, quindi la roba che si radia, che vuoi?
1: Vos chansons préférées, toute la journée?